ye sonye bako. Sa mo beye the next big voice for radio so. Na si etwe kankone di omu jine muso mo nchira mo bo brea. E honi epi hun hu is who. Who any the next asempastano? Kwa siete ni kwa siete bia nyumre. 8:30.

La pascia la paia la ipata la paia la capuria la paia e ante le bello paia a lei la paia anta la paia la papuria la papaya a lei mai ta la papuria la papaya.